0: Radio.
1: Wow, oh. Ho pisciato in Stasua, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.